0: Retro. Cavi, sei tu? Io ci stiamo a fare radio.
1: Deve essere qui dietro Radio Maestral.
2: Slušamo Radio Maestral i ja i mama i ja sama.
3: Dok isčarobiram svog zeca, slušam Radio Maestral.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Paprika Babura, euro 29 po kilogramu. Svježi mladi odojak, 3,99 eura. Pileći medaljoni s umakom XXL, 3,79 eura. Topljeni sir XXL, 3,99 eura. I kutna brusilica, 22,99 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Balcanton, canton, canton.
3: Balcanton.
2: Balcanton. Glazbene poslastice iz regije.
3: Balcanton.
2: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestra.
5: Balkan Ton u 16.55, u njemu ćemo slušati Dem iz Slovenije, Robu s greškom iz Podgorice, Sidart u slovenskom, Bulevar. Zatim Žauk i Propaganda 117.